0: Deine Antenne Steiermark.
1: Meine Hits, meine Steiermark.
2: Quattro abbracci, un caffè.